0: 景區嘅
1: 裏邊啦，
0: 住到佢個門口，係啦，住到佢門口，我哋聽日直接入去就 OK 啦。
1: 究竟係咩景區咧？係咩景區嚟嘅咧？
0: 孟克特，
1: 孟克特，好啦，孟克特呢個景區有啲咩可以簡單同我哋預告一下？我哋下一期就要同大家講下呢個孟克特咯。
0: 呢個景點咧係我認為呢一期當中嘅我哋見到咁多個草原入面最靚同埋體驗感最好嘅一個，當然喺前期其實我哋亦都只係將佢當咗一個備選，而個
1: 原本係 Plan B 啦，又或者係攞嚟攝下時間，同埋你從規劃上嚟講，你嗰日確實應該揾個地方停嘅，
0: 係應該揾個地方住低，因為我哋冇辦法直接一路踩到去 Nalati 嘅，同埋咧仲有一個好重要嘅原因係我哋未搶到 Nalati 嘅票，所以就冇辦法話我哋即刻鏟到去嗰度去玩，我哋呢度一定要揾個地方停嘅。咁當時我哋係諗住話，我哋可能第二日早上佢呢個景區一開門，我哋就入去。咁一入去之後咧，我哋中午之前我哋一定會出嚟，咁樣先至可以晏晝趕到 Nalati。
1: 實係玩到個唔捨得走啦。
0: 係啦，冇錯。
1: 咁究竟有幾咁好玩呢？同埋 Nalati 嘅票究竟有幾難搶咧？Nalati啊，同阿蒙克特之間係有啲咩唔一樣咧？我哋留待下下一期下繼續同阿曉露啦一齊在路上嘅。
2: 歡迎你進入雲聽客户端，搜索碳世界就可以收聽更多精彩內容啦。